0: questa che considero una ex caserma, e ci fecero attraversare la strada dall'altra parte. Ci portarono per non so quanto, qualche chilometro lontano. Ricordo questi roghi, le spine che penetravano dentro questa carne di piedi non abituata a camminare su una strada impervia. Le punte luce dei sassi sono caduto anche perché avevo il grave peso da trainare dell'amico che era svenuto e che sicuramente l'avevo sofferto. Arrivo quasi in ordine liberatorio al fermo. Rimanevo lì ansanti, storditi, in piedi. Non so perché mi guardai attorno quasi non di nulla. Ma poi ho abituato gli occhi e colì una fossa, una buca grande, e capito per me. Fu l'inizio di tutto quanto questo massacro, questa era quasi uguale. Noi eravamo sull'orlo di questa buca enorme, di questo inghiottitoio. E ripensando appunto a quei corpi che avevo visto a Vines così straziati, terribili, terribilmente e orrendamente mutilati, mi sono detto no, non voglio prendere nessun colpo. Il mitragliatore di fucile di pistola. E quando una voce urlò in slavo, smertifazismo, sloboda narutu, il crepitio di mitra cominciò, ma io immediatamente mi gettai dentro a questa voragine, piombai sopra un alberello che sporgeva, ma tutti quanti precipitavano. Mi trovai in un momento dentro l'acqua. Non avrei mai immaginato che sotto ci fosse quest'acqua. Ed è stata quella che forse mi ha salvato, anzi mi ha salvato, in quanto che il sangue che usciva e che era intorno a questo filo di ferro è diventato quasi una specie di saponario. E da parte mia, già da prima, quando camminavo per essere portato verso questo luogo infernale, avevo cercato di divincolarmi in tutti quanti i modi il filo di ferro che era sceso e che forse aveva allargato qualche maglia, non so che cosa si facesse. Quando fui sotto, riuscì a liberarmi di una mano, ma vedi che potevo tornare a galla perché anche quell'altro pezzo di filo di ferro era spezzato. Ma mentre cerco di annaspare per poter anche arrivare presto a galla, per poter respirare, la mia mano ha incontrato un qualcosa come se fosse una zolla d'erba, o che non era una zolla d'erba, erano capelli. E questi capelli li presi con me e tirai con me. Un altro lo portai su con me. Con Nini Raddet, io Giovanni, detto Nini, attendemmo tutto il giorno e decidemmo di uscire.
1: Yeah, but that's the first stage of concentration.